Constancio, cominciamo a servire la nostra porta di ritirata in questo primo periodo di missione in portoghese per quarta-feira 23 di settembre. Se quiser, voltaremo a comunicarnos às 18h55.